0: faccio chiedere.
1: Ritmo esplosivo, solo in modo fiesta.
0: Faccio chiedere.